l'altra parte. Non nado in ti se tu non è mi primero. Non è amor sin compartir del peso.